0: Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance

0: oggi in particolare da Mauro Tonello, sponsorizzato da Mauro Tonello, creato, realizzato, editato da Mauro Tonello, ospite nazionale ma anche internazionale Mauro Tonello. Tanti auguri, sentiamo un matto del mattino.
1: Signori e signori,
0: eccolo.
1: Il grande Mauro Tonello!
0: Grandissimo. Allora, ragazzi, vorrei sapere da voi qual è la soglia di tolleranza del ritardo. Cioè, siete in attesa di una persona, facciamo che la state aspettando, no? Spesso capita di attendere. E per quanto tempo?

un amico, quindi non è una questione di lavoro, quindi una persona amica vostra a cui volete bene, quindi magari un pochino attendete. E vorrei sapere questo, perché è successa una cosa un po' particolare alla Paris Fashion Week, tra poco ne parliamo. Intanto, se vi va, mi mandate un messaggio o un vocale al 333 2688 688. Io sono una persona molto tollerante, perché sono stata una ritardataria cronica, lo sono ancora ma un po' meno, sono migliorata negli anni, quindi diciamo che aspetto, poi a un certo punto chiamo e dico: oh, bello, bella, che fine hai fatto? Però non mi è mai capitato di andare via e mollare qualcuno perché ha fatto un ritardo eccessivo. In genere, insomma, sono abbastanza paziente. E voi me lo dite al 333 2

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Sì, a sé insieme a Bad Bunny Albano. No, è scritto Elbano, quindi sembra Albano, in realtà è El Bagno. Eh sì, è spagnolo, ragazzi. Su Radio Company, Matti del Mattinè, siete persone pazienti con gli amici? Se fanno ritardo, quanto li aspettate? Qual è la soglia di tolleranza? 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora o addirittura di più? Io, come vi ho detto, sono stata veramente ritardataria negli anni, quindi non posso arrabbiarmi più di tanto se qualcuno, se qualche mio amico fa ritardo. Diciamo che dopo mezz'ora inizio un po' magari a innervosirmi, comincio a chiamare, però poi mi arrabbio solo se andiamo proprio oltre una soglia tipo di 2 ore. Un mio amico l'ho aspettato 2 ore, ragazzi, a Pasquetta qualche anno fa. È arrivato con una faccia tosta, mi ha iniziato a raccontare tutta una serie di vicissitudini che gli erano capitate. Io me lo sono mangiato, dopodiché gli faccio: mi hai raccontato tutte balle, vero? E lui: sì. Cioè, come fai poi a non volergli bene? Lo vorresti menare, però alla fine gli vuoi bene. Sentiamo voi, Matti, vai.
1: Buongiorno, Vivi.
0: Ciao.
1: Per me il massimo di attesa per un grande amico è un'ora, un'ora e venti.
0: Sei un paziente pure tu.
1: Lo chiamo e lo mando a cagare.
0: Giusto. Mi sembra giusto. Cioè, io ti aspetto a un certo punto, però te ne vai a quel paese di brutto pure, eh? Magari per qualche giorno ti faccio il muso o non ci sentiamo, poi mi passa, almeno a me. Altri Matti.
2: In barca, zero voglia di andarci. Avevo promesso però alla mia ragazza che ci sarei andato assieme a lei, perché lei ci teneva.
0: Okay.
2: Abbiamo aspettato una coppia che ha fatto ritardo 1 ora e mezza.
0: Ammazza.
2: Io volevo spaccare tutto.
0: Giusto.
2: Ma alla fine, per fare contenta lei, ho resistito. Totalmente fuori dai miei canoni, comunque.
0: Vedi, l'amore cosa fa? Quando uno dei due è più tollerante dell'altro, alla fine sei lì che ti mangi le mani, però stai zitto per il quieto vivere della coppia. E ancora.
3: Ciao, Radio Company.
0: Ciao.
3: Io sono Isabella. Allora, a me non è mai capitato di mollare nessuno per un ritardo.
0: Meno
3: perché
0: male.
3: Effettivamente quella è sempre in ritardo, sono io,
0: ecco,
3: sempre
0: perché
3: io. Ciao,
0: ecco.
3: Radio Company.
0: Forse dovresti essere mollata tu, però mi sembra di capire che nessuno te l'ha fatto questo scherzetto, che comunque non è bellissimo mollare senza avvertire, anche se si capisce bene che la motivazione è una e una sola. Sei in ritardo, sei un cafone, sei un maleducato. Che cosa ti deve essere successo di così assurdo per arrivare tanto tanto in ritardo? Messaggi vocali 333-2688-688, la vostra soglia di tolleranza se qualcuno dei vostri amici è in ritardo.

0: Arrivo, dove sei? È quasi arrivata. Intanto sei a casa che canti con Radio Company davanti allo specchio. Ma quante volte è successo? A me un miliardo di volte. Marika Ian su Radio Company. Sentiamo voi la vostra tolleranza proprio per quanto riguarda il ritardo di un amico, di un'amica, di una persona. Insomma, la state aspettando? Quanto siete disposti ad attendere?
1: E niente, vi aspetto, perché io purtroppo ho due amici perennemente in ritardo.
0: Ecco.
1: Ma sempre con qualsiasi scusa più demenziale del mondo. Oddio, scusa, sai, mi è successo.
0: Come se non li conoscessimo,
1: vabbè,
0: poi.
1: Ma li aspetto per so che alla fine arrivano. Però ho io
0: spera.
1: Un problema in realtà. Io sono sempre in anticipo. Qualsiasi appuntamento io abbia, dal parrucchiere, di lavoro, con gli amici, pagare una bolletta, qualsiasi cosa io debba fare, io sono sempre stare in anticipo. E
0: vedi,
1: questo è il mio problema, soprattutto se poi mi devo incontrare con le persone che arrivano perennemente in ritardo.
0: No, è un casino. Ciao Giada, no, ti devi attrezzare almeno con quelle in ritardo. Cioè, cerca di avere dentro di te l'idea che arrivi quantomeno puntuale, perché sennò aspetti all'infinito. E poi arrivare in anticipo, secondo me troppo in anticipo, è maleducato tanto quanto arrivare in ritardo, perché metti l'ansia alla persona che già è ritardataria e dici: oddio, adesso mi devo sbrigare, quella sta lì che mi aspetta, si arrabbierà. Vabbè, mi sa che i tuoi amici però questi problemi non se li fanno. Dai, sentiamo un altro al volo. Ciao.
2: Allora, intanto se uno è in ritardo di un'ora, un'ora e mezza, chiama. Così
0: giusto,
2: almeno quell'altro, invece di trovarsi nel punto lì come un babbeo ad aspettare, rimane a casa anche lui.
0: Se okay? Il telefono scarico.
2: Per cui per me è una mancanza di rispetto.
0: Hai
2: un'ora,
0: ragione.
2: Un'ora e mezza.
0: Ragione.
2: Siamo l'unico tempo che sono disposta ad aspettare, sono dai 10 ai 15 minuti. Dopodiché per me non è un ritardo. Per me è solo una caffonaggine, perché non è giusto tu fai i tuoi beati e io là come un pampano ad aspettare. No, mi chiami, così rimango a casa e facciamo un'ora e mezza dopo.
0: Tutto
2: okay?
0: Giusto, no, hai ragione su tutto, però spesso non succede questo, perché abbiamo appunto il telefono scarico, sei in motorino, mille problematiche. 333-2688-688, la vostra soglia di tolleranza quando siete in attesa di qualcuno.
3: Alla Camera oggi terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Krista Pai, che è cosciente e parla, la donna era stata condannata a morte nel Tennessee ed era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma, cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con la accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Tennis: Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da luglio scorso. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Com.
5: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino, il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo da

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Vabbè, è vero che pure in macchina possiamo mettere Radio Company, però se l'ascolti dallo smart speaker, come faccio io con Alexa, e aspetta, arrivo. Che ora è l'appuntamento? No, dai, giuro che sono migliorata. Avete una soglia di tolleranza? Ditemi che siete tolleranti, matti del matinè. Sentiamo.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, il trucco è conoscere le persone che arrivano.
0: Bravo.
1: Cioè, io di solito, dato che le conosco, queste persone che arrivano sempre con un ritardo, ma mediamente di mezz'ora, quindi dobbiamo trovarci per le 8:30. Io dico loro, ci troviamo alle 8.
0: Ecco.
1: Io so che vado lì alle 8:30 e loro arrivano. Ecco, la gestione è questa. Ciao.
0: Bisogna andare un po' di strategia, come hanno fatto questo trucchetto un sacco di volte. E in effetti funziona, basta dire mezz'ora prima e alla fine il ritardatario di turno arriva puntuale senza volerlo. E
2: buongiorno.
0: Ancora, ciao.
2: Io tollero solamente mezz'ora, al massimo mezz'ora anzi, perché
0: ecco.
2: Io cerco di essere sempre puntuale e se ritardo di 5 minuti mando un messaggio, chiamo, dico che sono in ritardo.
0: E questo
2: quindi
0: ci sta.
2: Esigo che anche gli altri abbiano rispetto, perché secondo me proprio è una mancanza di rispetto.
0: Aia,
2: amico aia. O no che sia, quando si ha un appuntamento si deve rispettare l'orario.
0: Giusto, ecco, allora stai bacchettando me e tutti i ritardatari d'Italia, ma devi bacchettare anche Rihanna, che alla Paris Fashion Week si è presentata con oltre un'ora di attesa, circa 63 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto per lo show. E senza Rihanna non si comincia, lei è l'unica star che aspettano. Non vogliono iniziare la sfilata senza di lei, l'hanno aspettata. Il pubblico un po' innervosito, però poi con un abito pazzesco si è fatta perdonare, vedi quando sei Rihanna.

0: Stars, Oh My Soul su Radio Company. Alberto scrive: io i ritardatari li ho eliminati dalle amicizie, addirittura l'ultima volta 1 ora e mezza, basta. Ma portatevi un libro, ragazzi, portatevi un libro quando dovete aspettare, così dai, l'attesa è più piacevole. Adesso qualcuno mi mena, veramente. Dai, sentiamo i matti per quanto riguarda il ritardo, la vostra soglia di tolleranza.
1: Io una volta ho mollato quello che dopo è diventato mio marito perché arrivava sempre, sempre in ritardo.
0: Ma te lo sei sposato.
1: Comunque,
0: però
1: io al massimo che posso aspettare è un quarto d'ora. Devo dire che però non sopporto neanche quelli che vengono mezz'ora prima.
0: È vero.
1: Cioè, una volta delle due coppie di miei amici sono venuti mezz'ora prima a pranzo a casa mia.
0: No,
1: anche
0: dai.
1: Anche no. Mezz'ora avrei potuto farmi una doccia.
0: Certo, ti mettono fretta. Ciao, dai, sentiamo anche un'altra esperienza di un matto del matinè. Ecco.
2: Buongiorno, mi chiamo Stefano.
0: Ciao.
2: Il tema di oggi può valere anche per una ragazza,
0: certo,
2: nel senso aspettare l'appuntamento.
0: Sì, vale, vale.
2: Per poi scoprire dopo appunto 2 ore, 2 ore e mezza che mi ha gustata.
0: No, no, ridiamo, tanto ce lo stai raccontando, quindi ormai è passata, però. Ma che stronza, questa non si è mai presentata.

te. Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito. I'm sorry.

0: buongiorno amici.
1: Ciao.
0: Buongiorno bellissima.
1: Di tolleranza del ritardo,
0: allora,
1: grazie.
0: Io sono intollerante ai ritardi,
1: ecco.
0: Posso capire i 5 minuti famosi, soprattutto vivendo a Milano, tra metro eccetera.
1: Ah, vivi a Milano.
0: Nel momento in cui inizia a superare i 10-15 minuti,
1: mamma mia,
0: io me ne sono a volte anche andato, per cui
1: no.
0: Anche quando è capitato che c'era una cena e ci incontravamo davanti ad un posto, noi tranquillamente nel momento in cui la persona era in ritardo attendevamo 10-15 minuti e andavamo via.
1: Ma veramente?
0: Ciao
1: mitici. Ciao, grazie. Beh, Rihanna, 63 minuti di ritardo alla sfilata di Christian Dior alla Paris Fashion Week. Eppure l'applauso le hanno fatto. Qua due pesi e due misure. Non è giusto. Su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Harry con Whisper su Radio Company. Dai che è mercoledì, dai, siamo a metà settimana, on top dello scivolo, il weekend è già all'orizzonte, ma soprattutto oggi protagonisti assoluti del Company Matinée siete voi, matti del matinée con la corrida. Oh, che bello quando squillano le trombe, che bello sapere che anche oggi sentiremo delle barzellette orribili, delle freddure brutte. Dai, fateci ridere, potete mandarci di tutto, anche poesie, canzoni, imitazioni, rumori, quello che volete. Raccattiamo veramente qualunque cosa ormai. L'importante è provarci, mandare la vostra performance al 333-2688-688. Il format prevede che noi peschiamo due di voi, due matti del matinee, e li mettiamo in sfida. Uno si beccherà questi applausi qui. Oh, dai. Comunque una soddisfazione, no? Lo fate sentire a tutti. Il vostro, insomma, la vostra performance, il vostro brio, il vostro sense of humor. E c'è chi si beccherà questi bu, che sono ormai un po' il nostro marchio di fabbrica, perché ci sono i campanacci, a un certo punto ci sono le mucche, quindi sono dei bu un po' originali, non è che li sentite in

0: Gold su Radio Company. Dai, che è mercoledì, siamo a metà settimana e torna la corrida. Siete voi, matti del matinee, i protagonisti con le vostre barzellette, freddure sempre più brutte. Ma come ci riuscite? Ma a noi la corrida piace anche per questo. E allora siamo pronti a sentire proprio due freddure. Vai con la prima? Eccola!
1: Ciao Vivi! Ciao! Lo sai cosa dicono due contadini greci mentre mangiano il formaggio?
0: No.
1: Me ne dai una fetta? Poi un uomo guarda i due alberi e chiede a loro: qual è la distanza tra di voi?
0: Sì.
1: Chiedo per una macca. Ciao!
0: Cioè, tu sei riuscito a mandarne due, una peggio dell'altra.

0: La maca ha un mezzo sorriso, me l'ha strappato. Vabbè, Martino non l'aveva neanche capita, gliel'ho dovuta spiegare. Vi ho detto tutto. Sentiamo chi forse ha vinto. Pensa un po'. Ecco.
1: Ciao Vivi. Ciao. Ma secondo te qual è il calciatore che si mette i pantaloncini da gara più velocemente? Messi.
0: Beh, Messi. Che ha appena lasciato la nazionale argentina. Messi. È volato via.
1: Messi.
0: Messi. Vabbè. Li metto anch'io per scappare. Posso mollare per sempre questa rubrica? No, no, è la mia condanna. Vita natural durante. Tornerà anche il prossimo mercoledì. Che

0: canzone del momento si chiama Adela, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Company con Eight in LA, da tenere d'occhio. E allora abbiamo un fuori concorso, come spesso succede, ci mandate qualche barzelletta o qualche freddura che noi vogliamo condividere, perché le cose belle, ma anche quelle brutte, vanno condivise. Eccola.
1: Perché un pomodoro diventa rosso?
0: Boh, non
1: lo so. Ha visto l'insalata nuda.
0: Certo.
1: Dai, ve ne faccio un'altra.
0: Grazie.
1: Perché il computer va da un medico?
0: Aiuto.
1: Perché ha preso un virus.
0: Vabbè, vogliamo chiudere qui per oggi. Per favore, grazie. Grazie per tutte le vostre performance. Sempre meglio, sempre meglio.

ormai salutando, e non salutiamo invece un evento pazzesco, o meglio gli diamo il bentornato, sì, perché le antiche fiere di San Luca 2026 a Treviso sono pronte a regalare giornate di divertimento e tante, ma tante emozioni. Dal 2 fino al 25 ottobre possiamo vivere tutta l'atmosfera delle fiere e del Luna

0: Orlando. Luna Park, da ora.
1: Rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, tala tenere.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
4: Iperceramica.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
7: E di interessi?
3: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

basta, lontano. È molto più intima rispetto al solito. Devo dire, mi piace parecchio. Su Radio Company l'abbiamo appena ascoltata. Noi non andiamo poi così lontano, perché andiamo a Treviso alle antiche fiere di San Luca.

Ritorniamo bambini? Ma anche un po' tamarri. Ma io l'amo. Antiche fiere di San Luca. Amo questa canzone, ma amo anche le giostre. Veramente un appuntamento imperdibile dal 2 al 25 ottobre. Quindi siamo nel pieno di questa atmosfera, di questo Luna Park. E voi, matti del mattino, potete vincere la Golden Card, ovvero 30, e dico

0: sentiamo.
1: Luna
0: e Park.
2: Luna Park, vi prego.
3: Luna Park, vai nostra.
2: Luna Park,
1: Luna Park,
0: Luna Park. Nel lavoro lei sussurra, ma non vuole mancare all'appuntamento. Dai, oggi vince Steffi, è lei, è proprio lei.
2: Dai, che è una bambina piccola da far divertire, ragazzi.
0: Per tua figlia l'abbiamo fatto, dai.
2: Grazie,
0: dai.
2: Ragazzi, farò contenta Lucia senz'altro.
0: Vai Lucia, fatti valere, sul carosello, bisogna prenderlo quell'affaretto. Io l'ho preso un sacco di volte, quindi altri giri gratis, ma ne hai 30, quindi ha voglia di divertirti. Vi ricordo che noi ve li regaleremo anche nei prossimi giorni, quindi state con noi fino alla fine, ti

0: Rispondere è lecito. Rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Big Girls Next Door su Radio Company. Ragazzi, lo sapete che quando posso perculare i francesi con affetto lo faccio, però qui c'è un problema. Cioè, aiutiamoli a trovare degli antifurti degni, degli addetti alla sicurezza che sappiano fare il loro lavoro. Cioè, questi timbrano il cartellino e se ne vanno, dai, a fare shopping, a fare colazione. È il terzo furto dopo il Louvre, dopo i quadri di Renoir. Gli hanno fottuto pure il libro. Pure il libro si sono fatti fregare. Eh sì, l'Apocalypse, che pesa ben 210 kg, di cui solo 150 la copertina in bronzo firmata, scusate se è poco, da Salvador Dalì. Quindi non è proprio un libricino che ti metti sotto braccio e te ne vai e nessuno ti vede, o nello zaino. Valore stimato diversi milioni di euro. L'hanno rubato nella notte tra domenica e lunedì scorso ed è un pezzo unico, praticamente impossibile da rivendere, con questa copertina pazzesca, dorata, bellissima e pesantissima. Che dite, lo ritroveremo al mercatino dell'usato? Sì, mercatino dei libri. Cominciamo a dare un'occhiata. Va bene ragazzi, noi abbiamo finito per oggi, matti del matinè. Tante sorprese, vedi che ci sono state oggi, lo dico, e in effetti è stato così. Tra poco un successo del passato, del presente, e poi magari ne arriveranno delle altre. Non dico bugie, state con noi.

0: il nostro successo del presente e dal passato Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì che per noi matti del mattinè è la vigilia del weekend. E vai, dai, tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. In Israele è stato osservato stamattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese colpiti 3 anni fa dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, il più sanguinoso mai subito dallo Stato ebraico. Circa 1200 persone sono state uccise, in gran parte civili, e circa 240 sono state prese in ostaggio da militanti di Hamas sul sito del festival musicale Nova. Il presidente Mattarella ha ricordato i tragici eventi del 7 ottobre condannando l'ignobile attacco di Hamas. Il capo dello Stato chiede di fermare la spirale di violenza e di lavorare per la convivenza pacifica tra israeliani e palestinesi. Siamo contro ogni forma di antisemitismo, sottolinea la premier Meloni. Il presidente ucraino Zelensky denuncia i recenti attacchi russi a Prilucki nella regione di Cherniv. Un bombardamento su un condominio ha causato 5 vittime e 26 feriti, tra cui bambini, altri 6 morti nel paese. Complessivamente la scorsa notte sono state prese di mira infrastrutture in 12 regioni, ha affermato Zelensky. Il governo ha incassato ieri la fiducia sugli articoli 1 e 2 della riforma della legge elettorale alla Camera. La maggioranza si è dimostrata compatta nel voto palese in attesa del voto segreto di domani. Stamattina il voto sull'articolo 3. Le opposizioni nel frattempo annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. Una perturbazione oggi raggiungerà le nostre regioni nord-occidentali innescando un peggioramento con piogge e rovesci in estensione in giornata a Lombardia, Emilia e Toscana, dove saranno possibili anche forti temporali. Allerta gialla in Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Previsto un calo delle temperature su tutto il paese. Lo sport, il Consiglio Nazionale del CONI ha ratificato all'unanimità Giovanni Malagò come commissario della Federcalcio. La decisione, già anticipata dalla Giunta, è stata presa a porte chiuse. Una vicenda triste e imbarazzante, ma alla fine ha prevalso il buon senso, ha commentato Malagò. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Agadù? Se sarà fatta male quando è Agadù.
1: No.
0: Chissà. E dov'è Agadù?
1: No, non so, no, no, non è Agadù, ci dispiace, no, per niente. Però
0: cominciamo, per favore.
1: Bello.

0: telefonata sul tavolo.
1: Per farvi capire lo stato in cui siamo oggi, io ho provato a ballare come sempre durante la sigla e sono caduto.
0: Farvi capire lo stato in cui siamo oggi.
1: Ho detto
0: il brividino sulla schiena.
1: No, che questa, non cominciamo così, se no istighiamo freddure.
0: Basta, anche perché Vivi ha già fatto la corrida, adesso chiude, adesso si torna seri.
1: Certo.
0: Seri.

0: insieme a Irastar, questa è Woman qui a Company Snack. Abbiamo appena cominciato e già abbiamo detto delle cose molto intelligenti, quindi ci siamo fatti notare.
1: Hanno anche scritto oggi molto bene, eh? Tre minuti di programma, già due freddure molto fini. Di spessore, no, se sono fini non possono essere di spessore, capito?
0: Allora facciamo tre.
1: Invece tra pochissimo vogliamo, a proposito di freddure, parlare insieme a voi di una cosa che è attualità, perché proprio in questi giorni, ieri, non ne sono
0: non
1: certa, Messi ha abbandonato ufficialmente il mondo del calcio.
0: No, nel mondo del calcio magari no, ma l'Argentina...
1: Ma come stiamo messi?
0: Mamma mia, siamo proprio messi male.
1: Chi è il calciatore più veloce di tutti a mettersi gli scarpini?
0: Chi?
1: Messi!
0: Però comunque lui nel calcio è sempre stato il messia.
1: E a tutti gliela sempre messa.

0: è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: mauvais jour avec Maladie.
1: Oui.
0: Bonjour à tous les monde. Nous avons écouté Maladie.
1: Vai avanti, voglio vedere fin dove arrivi. Perché quando si comincia a ripetere 8 volte la stessa frase,
0: a un certo punto che male, tra l'altro.
1: Cartucce.
0: Va bene, bonjour a tutto il mondo. State ascoltando Radio Company. Snack è ufficialmente cominciato. Giulio Pego, Leo e Martino, lasciamo stare tutte le freddure di questa mattina.
1: Sì,
0: lasciamo
1: certo.
0: stare Messi.
1: No,
0: ce lo siamo messi da parte. Basta. No, sì, basta. Ma ricominciamo invece comunque a parlare di attualità. Se
1: sì.
0: proprio vogliamo, delle ultime interviste fatte da GQ proprio agli artisti musicali. Siamo nel mondo della musica.
1: Sì, praticamente hanno chiesto a vari artisti musicali italiani oppure anche stranieri, insomma personaggi famosi, una cosa, ovvero quali sono gli oggetti che sono intimamente legati a loro e di cui loro non potrebbero mai separarsi.
0: Sì,
1: da cui,
0: cioè, l'intervista si chiama proprio Ten Essentials,
1: infatti,
0: cioè quindi quelle cose per voi essenziali.
1: Allora, ovviamente non si parla del telefono, non si parla magari delle chiavi di casa.
0: Beh, sì,
1: ecco,
0: certo.
1: quelle cose fondamentali che ci servono quotidianamente, ma altri oggetti legati al passato, legati a un ricordo, legati a un'esigenza, che può essere anche un taccuino. Per esempio Orcomi dice il suo taccuino dove scrive le canzoni, dove,
0: sì.
1: dove la sua agenda.
0: Oppure Mahmood dice una collanina che ha dai primissimi video musicali, le cuffie, l'album di carte Pokémon e gli occhiali. Poi io vorrei lanciare un messaggio a Tony F, so che Tony ci stai ascoltando.
1: Sì.
0: Lui dice il phon, i prodotti per la skin care e il libro di Schopenhauer. Ma chi ci crede, Tony?
1: Ma perché no?
0: Il
1: devi
0: libro.
1: Capire, no.
0: Se mi dici il libro con
1: no.
0: 4B, non no. puoi parlarmi di Schopenhauer.
1: Ma perché quello è un trofeo. Si vede che era una delle prime cose che era riuscito a fottere in qualche negozio. Sai, da ragazzino
0: no.
1: che dice quello è il mio
0: ma
1: primo
0: no,
1: trofeo.
0: Ma no, poverino. Anche Kimi Antonelli, comunque come Mahmood, parla della collanina porta fortuna. Tra l'altro, se avete visto le ultime interviste di Kimi Antonelli, sai, ha
1: sì,
0: vinto
1: certo.
0: insomma. Quindi
1: vince sempre.
0: Giravano molte foto e video di lui. Lui sta crescendo dentro questa collanina. Ha il collo ormai gigantesco, la collanina che gli sta attaccata al gargarozzo.
1: Solo da bambino si vede che è un ricordo
0: sì,
1: da bambino.
0: Sì, però non se la vuole togliere.
1: Vabbè,
0: assolutamente.
1: Basta
0: quindi
1: allungarla.
0: Ma, però ma devi toglierla
1: sì.
0: per farlo. Quindi
1: poi
0: no.
1: c'è per esempio Max Angioni che ha questo ricordo, questo regalo del padre, la spada finta, spada laser, ovviamente giocattolo di Guerre Stellari.
0: Cose proprio essenziali
1: e
0: nella
1: si ricorda
0: vita.
1: Ricorda tutto, cioè quando
0: certo.
1: arrivò il pacco grande,
0: certo.
1: cose varie.
0: Quando aveva?
1: No, quando arrivò
0: non
1: questo pacco. Grande
0: ah, okay.
1: regalo.
0: Ok, lui se lo ricordò. È come dimenticare quel pacco grande. Voi invece, se doveste essere intervistati da GQ in una intervista che si chiama proprio My Essentials, quindi le cose essenziali per me, lasciando da parte occhiali da vista,
1: sì,
0: portafoglio
1: sì.
0: e chiavi di casa, perché
1: vabbè,
0: ovviamente
1: se no vai a battere contro i muri, è fondamentale,
0: ecco.
1: Quali sarebbero i vostri oggetti al 3332688688?

0: Io qui a Company Snack con i vostri oggetti del cuore, i vostri oggetti con cui veramente avete un rapporto particolare, ci parlate, non ve ne separate.
1: Siete
0: mai
1: pazzi, certo, lui dice il trattore, il muletto, il rimorchio e l'automizzatore.
0: L'automizzatore certo. Sono discorsi importanti secondo me, certo. Anche col muletto, il muletto ti sostiene, ti porta su, ti eleva.
1: E allora che mi dici di Andrea che ci scrive l'Imodium?
0: Ecco, qui è un po' un problema, perché io vorrei sapere a cosa è legato questo ricordo.
1: Qualcuno...
0: Un ricordo di me. No, nel senso, magari qualcuno ti ha salvato la vita. Nel senso che tu eri in una situazione importante, la cacarella, è arrivato questo.
1: Magari sai la cacarella fissa e quindi te lo devi sempre per forza portare in giro.
0: Non ho capito io, però.
1: Chissà. Cioè... Chissà. Poi i ferri da maglia e tutti i gomitoli che ho a casa. Bello. Lei sempre. Lei se li porta in giro. Tutti i gomitoli che ha a casa, devo andare a fare la spesa.
0: Lei sferruzza. Sferruzza in qualsiasi momento. Tipo, deve essere, vorrei un etto di prosciutto mentre le due borsette fatte.
1: Che bello. Bello, che bravi.
0: Sta scegliendo lo yogurt,
1: invidio,
0: un portafoglino.
1: Invidio veramente tantissimo tutti quelli che sanno fare a maglia e a ferri, perché io non saprei da dove cominciare mai
0: dal
1: nella
0: filo,
1: vita.
0: Filo e ferro.
1: Sì, e poi dove li metto?
0: Li devi incrociare.
1: E poi l'ultimo messaggino, poi piccola pausa, quello di Davide. E io sono come lui, una castagna in tasca. Sarà scaramanzia, sarà un pensiero per la nonna, ma ho una castagna in tasca e tutto va bene.
0: Ah, che bello.
1: Io l'ho dimenticata a casa, per quello oggi.
0: Pensa che io ne avevo due, mia nonna diceva sempre portane due, si sa mai. Probabilmente avevo una iella in corpo allucinante, mia nonna si era, l'aveva già capito, però me le hanno tolte perché avevo provato a mangiarle.
1: Bravo. Io non so cosa commentare, basta.
2: Radio Company Snack Radio. Più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 12.

0: Sarandì con Good Old Days, 11:42. Ma proprio in questo momento entra lui. Morone Tonellone.
1: Vieni, entra, Mauro, vieni,
0: dai, tanto non è che stiamo facendo una trasmissione importante.
2: Amore, è l'ultima delle mie preoccupazioni comunque, quindi non
0: buon compleanno al nostro direttore.
2: Grazie.
0: Come ti senti?
2: Come mi sento? Sì. Insomma, abbastanza bene. No?
0: Come ieri,
2: come l'altro ieri. La cosa carina è che anche adesso con Joe, che l'ho trovato sul corridoio, ho detto: auguri, quanti sono? Ma fate
0: il giustamente, no? Un bel pacco dei cosiddetti. Ci hai portato da bere e da mangiare?
2: Certo.
0: Molto bene.
2: After c'è il porridge.
0: Ho capito, c'è il porridge. Ci sono i porri.
2: Questa è la vostra conoscenza dell'inglese, c'è il party dopo.
0: Oh, grazie la festa.
3: Io ho capito il pane.
0: Siamo
1: strano.
0: In grande
1: secco. Stai da tenere in bocca così a mollare.
0: È perché anche l'udito, e adesso ci casca a fagiolo, più vai avanti, più si scricchiola.
1: Ma perché mi guardi negli occhi, voglio dire? Io per il lavoro che faccio, sono le cuffie. No,
0: è che ci sono tutta una serie di segnali, caro il mio Leo, che ti fanno dire: annaggia, mi sa che l'età sta andando avanti. C'è un termine che la nostra Gen Z ha ufficialmente coniato.
1: Perché non potevano esimersi da fare un termine, da creare un termine anche per questo.
0: Unk. Quando c'è l'unk bilank. Unk è scritto UNC, che sta per uncle, e quindi zio.
1: Ah, zio.
0: Se tu ti rivedi in una serie di cose che magari adesso andiamo ad analizzare, potresti essere un unk, quindi uno zio, uno di quelli che sta andando un pochino in là con l'età. Che non è già magari anziano.
1: No, è quella via di mezzo.
0: Comincia a invecchiare dentro.
1: Perché l'immagine dello zio è sempre quello che ha l'età dei tuoi genitori, però è più smart. È un attimo più divertente così.
0: E invece no. Non nella visione dei ragazzi di oggi. È uscito un articolo questa mattina che titola: se ti rivedi in 5 o più di queste cose, sei ufficialmente un unk.
1: Ecco, diciamone un paio, sentiamo.
0: Io mi rivedo in tutte.
1: No, io non lo so.
0: In tutte.
1: Dai, facci provare, sentiamo.
0: Come si dice? Aspetta che devo tradurre.
1: Allora, non riesci più a leggere.
0: Ti esalti tantissimo, in maniera sincera, quando hai le spugnette nuove per pulire i piatti.
1: Oddio, quello è vero.
0: Oh sì.
1: E butti via l'altra, basta.
0: E hai quella nuova,
4: no.
0: Bella. Tu no?
1: Tu no?
0: Allora basta, vabbè, non ci
4: che lui non ha le spugne. Sono le altre però.
1: Non ha le spugne, la va con la cenere ancora.
0: Poi dire: devo andare a dormire presto stasera, ed effettivamente vai a dormire presto.
1: No, questo no.
0: Cioè. Ma come no? Io sì, io
1: no. Cioè. No, tu sei più vecchia di noi. Ecco, vai.
0: Controlli il meteo prima di uscire.
1: No.
0: Io sì, ma raga, ma dove vivete?
1: Ma io apro la finestra, guardo cosa c'è fuori e esco.
0: No, cioè. Ma non si sa mai che dopo un po' cambi, dai.
1: Vabbè, ma il tempo fa quello che vuole, come i matti.
0: Fai rumori ogni volta che ti siedi e ti rialzi.
1: Allora io
0: ce l'ho.
1: No. Io ho difficoltà a rialzarmi.
0: E quello è il livello successivo. Non sei zio, sei nonno.

0: Che bello risentire Simona Molinari, bellissima voce, meravigliosa, in questo, a parte in questa collaborazione con Tiro Mancino in Nuvole Bossa Blu.
1: Ma okay, questa bossa, ce l'hanno questa bossa.
0: Ah, vabbè, va di
1: tra l'altro erano, sono tornati Tiro Mancino, un nuovo album quest'anno.
0: Finalmente,
1: perché era un po' che non si sentivano. Mi sorge un dubbio.
0: Cosa?
1: Sia mai che hanno smesso quando ti hanno sentito dire che a te piace fare all'amore ascoltando i Tiro Mancino?
0: No, l'ho detto dopo, l'ho detto dopo. Lì c'è stato il pentimento, probabilmente sarà l'ultimo album questo.
1: Ultimo album dei Tiro Mancino, perché non vorrebbero mai entrare nella stanza di Leo e essere di accompagnamento agli amplessi.
0: Hanno fatto una bossa. Una bossa blu.
1: Va bene. Invece, ultimo paio di cosine che riguardano cose che se ti ci rivedi sei ufficialmente non tanto vecchio, ma cominci a scricchiolare.
0: Sei uno zio, sei
1: oltre
0: uno
1: ad aver
0: zio.
1: Detto quelle di prima, abbiamo anche avere il coltello buono.
0: No, questo non
1: casa.
0: Ce l'ho, non ce l'ho.
1: Non hai. Ma perché? Ma io sono una vecchia.
0: Tu sei proprio messa malissimo. Questa è veramente una
1: non
0: giornata.
1: Non hai il coltello buono?
0: Sì, ce l'ho.
1: Perché se devo fare qualcosa, tiro fuori il coltello buono.
2: No, tutti buoni.
1: No.
0: Tutti buoni, i coltelli lancio, no. I coltelli.
1: Dire, guardare una festa in discoteca e dire, ma sono troppo vecchio per questo.
0: A volte è successo, okay. Sì.
1: Oppure, questa, signori. La migliore notizia della tua settimana è quando gli amici cancellano i piani.
0: Sì, quello sì.
1: Ce ne sono tante altre, le leggiamo magari tra poco. Intanto sapete che se vi va di interagire, il numero è il 3332688688. Ci dite un po' a che

0: pausa con Love Myself, il loro ultimo singolo, e anche il nostro successo del presente, poco prima Robert Palmer con Joni and Mary.
1: Allora, noi ci fermiamo un attimo, sì, ma intanto vediamo il segnale orario,
0: sì,
1: la precisione.
0: Sì, e mi raccomando, restate, perché Leo vuole raccontarvi una cosa che mi sta facendo due una
2: Radio
0: testa così.
2: Time.
0: Le 12 da un minuto.
3: Breaking News. In corso alla Camera la chiama per il voto di fiducia, il terzo ed ultimo posto dal governo sulla legge elettorale, atteso per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. L'Iran ha perso completamente il controllo dello stretto di Hormuz, l'economia di Teheran è in caduta libera, totale e completa, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio in visita ad Atene. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. È morta a 102 anni un'icona di Hollywood, ce ne parla Nicola De Muro.
4: Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca, epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant.
3: È tutto per questa edizione, buona giornata da Marco Mancini.
5: Breaking News. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Company.
8: Radio Company. Che passa?
9: No, che

0: J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake, tanto impegno per Tonto.
1: Ecco, vabbè.
0: No, però insomma
1: è una dedica, canzoni che si possono dedicare a comunque un sacco di persone. 12.05, buon pomeriggio amici, siamo entrati nella seconda e ultima, per fortuna, ora di Snake, Giulio Pegoleo e Martino al lato tecnico. Allora, dovete sapere come funziona la struttura di un programma radiofonico. Ci si incontra un po' prima, soprattutto se è un programma a due, a due voci.
0: Certo.
1: Ci si incontra un po' prima, ci si confronta su tutta una serie di notizie, di cose,
0: ricercate,
1: si crea la scaletta.
0: Ricercate
1: prima, eccetera. C'è una notizia.
0: Sì.
1: Ah, no, che no, Leo no, vuole raccontare no, da 4 mesi e mezzo.
0: No, no.
1: Ogni giorno.
0: Ma voi vi tarpate le
1: potremmo
0: ali.
1: Potremmo parlare di questo. Boh, ma Leo, magari facciamo altro.
0: Allora, hai
1: giorno dopo. Potremmo parlare di questo, però. Vabbè, ma Leo, magari. Comunque, oggi non so bene di cosa parlare. Beh, parliamo di questo. E allora.
0: Oggi
1: è arrivato il tuo momento.
0: Sì, però voi mi dovete sostenere, perché io devo rompere questo circuito malato in cui veramente voi mi frenate. Perché
1: sentiamo di cosa. Cos'è?
0: No,
1: quella notizia della quale non potevamo fare a meno?
0: No, allora, è un dubbio che mi è venuto. Io voglio risposta da chi ha queste cose. Perché ho letto, abbassa un pelo, perché sennò ho letto questa notizia che parla del mal d'auto nelle auto elettriche.
1: Okay.
0: Cioè dice che chi è possessore e guida un'auto elettrica soffre molto di più di mal d'auto. Adesso ho un nome scientifico, non me lo ricordo, però.
1: Ma come l'hai? 4 mesi che la vuoi raccontare.
0: Ma perché comincio a rimuovere dei pezzi? Cioè, voglio dire,
1: cioè, viene il male mal di macchina anche a chi guida?
0: Sì,
1: mentre
0: sì,
1: guidi?
0: Sì, soprattutto a chi guida.
1: Perché di solito le persone che soffrono di mal d'auto, io ne faccio parte purtroppo, quando sei alla guida questa cosa non succede. Succede quando sei passeggero.
0: Sì, è vero, soprattutto se sei seduto dietro, perché non puoi calcolare o prevedere i movimenti dell'altro. Si chiama cinetosi comunque. Ecco, vedi.
1: Arrivato.
0: Alberto Angela, sembra che
1: super quack delle mie palle.
0: Qui sopra qui qua più che altro. Sembra che tutte le varie cose, tipo la frenata rigenerativa, il fatto che tu non hai il rumore che ti, che so, sai che fin da bambino lo

0: niente, lo sai, un fricchi fricchi.
1: Derulo.
0: Famoso.
2: E tu sei un
0: famoso
2: Derulo, allora.
0: Famoso Derulo, che è un volatile, no?
2: Ti va bene così?
0: Il famoso Derulo, l'uccello che vola all'altezza. Dimmi.
2: All'altezza delle gambe.
0: Del mulo, in Cina dicono così.
2: Va bene?
0: Sì, grazie. Gentilissimo, va bene, molto cortese. Sì. Come potete sentire, oggi sarà una puntata particolarmente frizzante. Spegni il telefono.

0: Morales.
1: Maiale. Dopo il maiale arriviamo noi. Cioè, sarà un motivo secondo te per cui dopo il maiale arriviamo noi? Non lo so, ma ci siamo e siamo già pronti. Io sono Daniele Belli, Stefano Conte di fronte a me, giusto per fare un po' lo schieramento per questa giornata. E ovviamente in porta Martino
0: Gesualdo,
1: detto DJ Megaloman.
0: Però
1: così oggi abbiamo svelato una cosa che non avevo mai detto.
0: Mai detto?
1: Mai detto. Però. C'è della santità comunque in regia, eh?
0: Sì, sì,
1: ricordatelo
0: sì,
1: sempre. Ah. Un giorno verrà e ci picchierà col suo membro.
2: Secondo.
1: Mi passi la busta al secondo, lo so.
3: Energia.
0: Niente, non sei riuscito a prenderla?
1: Eh no, perché lui mi ha trascinato via mentre stavo prendendo la busta, quindi.
0: Quindi la busta è rimasta qua.
1: Dovrei tornare là.
0: Ritorno un po'.
3: Energia.
0: Ritornato.
1: Grazie. Allora, molti studi,
0: sì,
1: molti studi ci rivelano come nel 2026,
0: sì,
1: ok, i giovani virgulti, cioè sì, i nostri figli, non vengono percossi in nessun modo. Cioè il modo di educare i ragazzi di oggi,
0: sì,
1: non prevede le punizioni corporali.
0: Ok.
1: Non, gli insegnanti, se ti ricordi, negli anni 50
0: avevano la bacchetta, sì,
1: esatto,
0: sì, sì,
1: con la
0: bacchetta, stecca sulle mani.
1: E ovviamente poi andando avanti negli anni, i nostri genitori, tanto per arrivare ai nostri, insomma, ogni tanto la percossa c'era.
0: Sì.
1: E c'erano varie armi, mentre nel 2026 sì, praticamente i figli non si toccano. Effettivamente io non ho particolari ricordi di aver mai punito corporalmente mia figlia.
0: Nemmeno io.
1: E nemmeno tu, fondi base.
0: Anche
1: no?
0: Se una sculacciata c'è stata.
1: Vabbè, una pacchetta così della
0: sì,
1: serie
0: sì,
1: basta,
0: sì,
1: no?
0: Sì, succedere.
1: Sì, pof.
0: Pof.
1: Esatto.
0: No, anche
1: di ma niente di che. Io invece ho dei ricordi, insomma, dove...
0: Sì.
1: Quindi, per cui vogliamo fare questo confronto tra magari chi è genitore oggi.
0: Se ti racconto una cosa, ti faccio ridere, ma te la racconto dopo.
1: Cintura con ruggine incorporata?
0: No, mi picchiava di notte. Nel senso
1: perché
0: che prima mi addormentavo, perché ero grosso, ero grande, ero già alto. Mentre...
1: E tua e madre di notte?
0: Siccome era piccola, mia madre arrivava di notte e diceva: quelle che non riesco a darti di giorno, te le do di sera.
1: Hai capito perché sei così, Conte, però sinceramente.
0: No, ma non me ne dava in testa.
1: No, no, però vabbè, insomma, con l'asciugamano, così non rimanevano i segni,
0: sì,
1: come
0: esatto,
1: pace.
0: Allora, col sapone dentro l'asciugamano, a modo di Full Metal Jacket.
1: Esatto. Se avete figli ci potete raccontare questa differenza, no? E se, sì, come dire, percuotete i vostri oppure no, ma immagino tendenzialmente no, però raccontatecelo. E come i vostri genitori, questo vale per tutti, vi percuotevano? Con che tipo di armi, con che tipo di strumenti, qual era l'oggetto più pericoloso che girava in casa? Sicuramente uno standard è la ciabatta, ma avrete da raccontarci, non ho dubbi, di oggetti veramente curiosi. 3332 688 688. Percuotete i vostri figli, messa così, non è bellissima, come pure

stiamo raccogliendo delle storie molto ma molto interessanti. Vi ricordo dove va a parare il Belli Conte 4.0 di oggi. Attenzione, come punite, se li punite, i vostri figli, e come vi punivano i vostri genitori. Se non avete figli, ovviamente, come vi punivano i vostri genitori, o come tuttora vi puniscono i vostri genitori. Magari abbiamo dei quindicenni che sono costretti ad ascoltare questo programma per anziani, e magari loro ci dicono: i miei fanno questo. 3332 688 688.

Busche. Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito. Come se

0: Sai che oggi sono un po' in defiance.
1: Perché?
0: Sembra sia venerdì.
1: Ah, ok.
0: Ma in realtà mi sa. Sai perché?
1: Perché
0: ti sembra venerdì?
1: Perché ti sembra venerdì?
0: Non ti fai un cazzo che. No, perché c'è stata la festicciola di Tonello e quindi sai che di solito noi le feste le facciamo il venerdì. Però siccome è il compleanno di Tonello, lui può fare quando vuole e quindi oggi abbiamo fatto la festicciola.
1: Allora, avrò avuto 5 anni, mi sono allontanato probabilmente da casa per giocare nel cortile della casa accanto e non sentivo mia madre che mi chiamava per rientrare.
0: Ok.
1: Quando sono rincasato mi aspettava alla finestra e mi è arrivato giù un drone dell'epoca, cioè praticamente uno zoccolo in legno dalla finestra.
0: Oh, che
1: bello!
0: Del
1: primo piano, che se per sbaglio mi prendeva in testa, probabilmente rimaneva lì.
0: Cioè, beh, eravamo sicuramente dei ragazzi meno rompibili.
1: Diciamo che all'epoca.
0: Bravi a schivare, giusto.
1: Diciamo che le madri all'epoca erano preoccupate. Lui diceva perché all'epoca c'erano, insomma, chi rapiva i bambini, cosa che fanno tuttora.
0: Sì, vabbè, però c'era, insomma, parlando di una parentesi un po' triste degli anni 80, degli anni 70, insomma, c'erano i rapimenti e quindi.
1: Mio figlio ha 23 anni e le ha prese solo una volta dopo essere stato irreperibile al telefono a casa di amici, dopo un'intera giornata che era fuori in moto. Io spaventatissima quando l'ho trovato un paio di sberle a casaccio gliele ho date.
0: Che poi dobbiamo dire una cosa, una delle cause principali di contusioni varie riportate dai genitori è proprio quello, il non rendersi reperibili.
1: Invece io le prendevo spesso, ma solo da mia mamma che mi tirava i capelli. La portava per casa.
0: Tipo un po' d'occhi. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Io le ho anche prese perché alle elementari ho tirato la cartella contro il preside.
1: Bravo.
2: L'oggetto ottimo. Più pericoloso che girava in casa mia era mia mamma stessa. Non serviva altro. Quando c'era lei era già un pericolo. Quindi, ciao da Leo. Oggetto.
0: Quindi il nostro amico Leo si sfogava col preside, che probabilmente era meno pericoloso, però mi sa che poi dopo appunto le ha prese. Mentre queste mamme che girano per casa sono armi pericolose. Ma la mia domanda è: la nostra mamma di Samantha sarà un'arma contundente anche lei?
1: Lo
0: scopriamo in questa nuova puntata della nostra Teleweb Radio Novella. Sì. Amici, ce l'avete richiesta mille miliardi di volte.
1: Ricordo una cosa, essendo una radio web telenovela latinoamericana, sentirete delle parti non tradotte in latinoamericano.
0: In latinoamericano.
1: Sì.
0: Quindi ascoltate bene.
1: È l'idioma
3: latinoamericano.
0: Eccola.
3: Io non penso che sculaccerei mia figlia. E anche se delle volte qualche sculacciata servirebbe per far venire su più educati e rispettosi. Ciao belli con te.
4: Oh mio, volare la sculacciata la Fiora, anche bene, forte.
0: Come va col latinoamericano qua? Hai compreso l'idioma?
1: La sculacciadas.
4: La sculacciadas.
1: La sculacciadas alla fiola cereale, la sculacciadas alla filias.
0: Esatto. Però la filias, se i avesses filias o figlios, por farlo eduquiño. More eduquiño.
1: Muy sculacciades.
0: Muy sculacciades por more eduquiño.
1: Ora ho capito.
0: Eduquiño, non
1: perché
0: conosci l'idioma eduquiño?
1: Perché non è spagnolo, è latinoamericano.
0: È latinoamericano. Educazione si dice eduquiño.

0: canzone che ci ricorda il periodo in cui volavano le ciabatte nelle nostre case. Era un cartone animato molto carino, non so se te lo ricordi.
1: Le cinque macchine.
0: Esatto, le cinque macchine.
1: Le possedevi?
0: Non sono mai riuscito ad arrivare a fare la cinque.
1: Le avevi? Tu le avevi?
0: Tu le avevi?
1: Costavano tantissimo.
0: Sì che le avevi.
1: No,
0: costavano tutte cinque. Io ne avevo due.
1: Forse una costavano da morire, cioè quelle proprio ufficiali erano un prezzo.
0: Avevo quella di destra, mi pare, e poi quella centrale.
1: Io, se essendo daltonico, mi ricordo una gialla, può essere?
0: Una gialla.
1: Una gialla. Allora, io no, quella blu era quella dietro, giusto la cicciona. Allora, io non ho figli.
0: Non farmi fare delle battute, ti prego.
1: Allora, io non ho figli per fortuna. Ricordo però mia madre che non usava oggetti, ma la cazziata arrivava sempre quando faceva i piatti.
0: Eh beh, certo.
1: Ok, e mi arrivavano di quelle stecche nel coppino. Il trauma non era tanto lo schiaffo di per sé, ma la mano bagnata con un po' di schiuma.
0: Ah, è vero, sì, quella era una cosa molto particolare.
1: Era una cosa orribile, sensazione che tuttora mi fa ribrezzo. Tutto quel sapone misto schiuma nella coppa. Cioè, proprio era il fastidio delle... che colava dietro,
0: dai. Esatto, che meraviglia. Sentiamo il citofono, com'è andata?
2: Ciao Radio Company, io ho una figlia di 13 anni e non mi vanto di questa cosa, anzi mi dispiace, però quando ci vuole ci vuole,
1: ci sta.
2: E soprattutto quando mi mente o la riprendo due o tre volte e non mi ascolta, ma soprattutto quando mi mente una cinquina sulla bocca le arriva. A sua volta al tempo io le ho prese mia madre, e l'ultima volta mi ricordo avevo 14 anni e con il manico della scopa e io per schivarlo ho battuto la testa contro il muro, quindi mi sono fatta doppiamente male.
0: Quindi, ecco.
2: Ciao,
0: ottima,
2: buona giornata e buon
0: ottima,
2: lavoro.
0: Ottima manovra di evasione, direi, no? Tu vedi, intuisci, però, il tuo cervello ti fa fuggire,
1: bam,
0: contro il muro. Però attenzione che qui stiamo per ascoltare al citofono il genio del male, cioè l'uomo che ha capito tutto ancora prima di, sapendo di averla combinata, faceva così. Prego.
3: Io uscivo col motorino e non mettevo mai il casco, lo mettevo quando arrivavo a casa, così mi riparavo dai colpi della mamma che lanciava di tutto, posaceneri e extravarie.
0: Posacenere, cioè francamente
1: viaggiavano posacenere.
0: Il lancio del posacenere, perché ricordiamo una cosa: se adesso i posacenere sono delle cose molto piccole, molto leggere, negli anni 80
1: erano
0: 70,
1: massicci.
0: Erano massicci, erano dei cosi di vetro.
1: Quelli in cristallo temperato.
0: Delle cose pericolosissime. Sì. C'è gente che non c'è morta, però è rimasta. Quando dicono il fumo fa male.
1: Vedi.

0: Ochoa qui su Radio Company nel Belli Conte 4.0. Stiamo cercando di capire se oggi nel 2026 percuotete, passateci il termine con simpatia, però insomma picchiate i vostri, neanche, come si fa a dire Conte? Vabbè, insomma, ogni tanto punite i vostri figli, perché si dice che in questi anni qua non si fa più. E poi in passato come venivate puniti dai vostri genitori? 333-2688-688.
1: Company, Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
2: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino, il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: Company.

0: Allora, la canzone è le vibrazioni, però oggi parliamo di altri tipi di vibrazioni, sì, cioè quelle che i vostri genitori vi procuravano o voi da genitori procurate.
1: Il rimprovero verso mia figlia va per gradi, cioè prima volta tenta di discutere, alla volta successiva, se continua a controbattere con il suo modo, s'accende, è sfacciato, pretendendo di avere ragione, poi parte la cucchiaiata. Però la credo cucchiaiata. Che la cucchiaiata sia arrivata.
0: Ma nel senso di mestolo o nel senso di cucchiaio dato sulla
1: cucchiarella di legno?
0: Sulle mani?
1: Non so se gli abbia dato sulle mani, sul corpo.
0: Cucchiarella è un termine tecnico, devo dire, piacevole. Effettivamente, come dice il DJ Mega, fa molto molto male.
1: Penso che io non le ho mai prese dai miei, perché mi bastava lo sguardo inceneritore di mio padre per abbassare lo sguardo e fingermi morta.
0: Lì effettivamente bisogna stare. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Allora, parlo da figlio. Sicuramente mi ricordo molto bene la famosa Monroe Hearst, sì, con gli anelli.
0: Termine sudamericano.
2: Nei giorni speciali si poteva arrivare anche al bastone nelle caecce, così chiamate, così ricordo.
0: C'è troppo latinoamericano.
2: Di un paio di anni fa. Ormai, per fortuna, sono diventato un po' più grande.
0: E quindi
1: il bastone, ragazzi, io non me lo ricordo. Cioè, vedo tanti che utilizzavano il bastone.
0: Il bastone.
1: Cioè, il manico della scopa. Non lo so.
0: Il manico della scopa, sì. Io ho un ricordo che a casa mia, per un lungo periodo, c'erano i bastoni, sai, quelli che usi per andare a camminare in montagna.
1: Sì.
0: E qualche volta devo dire che arrivava un lancio c'è quello. Stato, sì. Tipo giavellotto, no? Poi dopo non è che avesse un tempo di percorrenza molto rapido, quindi riuscivi a schivarlo tranquillamente. Però portava in sé il bastone, sai cosa faceva? Caricava dentro di sé tutta la arrabbiatura, e quindi il genitore utilizzava il bastone per estendere il suo vaccagatto proprio alla grande. C'è dell'ignoranza anche in queste cose.
1: Certo.
0: E se io ti cito la parola ignoranza, a te cosa viene in mente?
1: Il club
0: degli ignoranti.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate anche oggi per entrare nel club. Stiamo per darvi una parola, di questa parola non vogliamo la definizione esatta, vogliamo la definizione sbagliata, in maniera tale che possiate entrare sì nel club e portarvi a casa anche la tessera.
0: Vi faccio un esempio: se la parola fosse punizione, che cos'è il punizione, lo punizione, la punizione? Potrebbe essere anche punizione.
1: Punizione. Ricordiamo, non potete separare la parola.
0: Esatto. Okay. Fare una parola composta, però questa è già bella lunga, quindi
1: la vedo dura.
0: Però provateci se vi viene. Quindi, per giocare con noi 3332688688, la parola per entrare nel club oggi è punizione.

0: Allora, la punizione è un tipo di escavatore. Il famoso escavatore punizione.
1: Punizione.
0: La punizione è un'invenzione geniale, non mi veniva, per elevare lo spirito. Silvi.
1: Silvi, ci hai detto tu, punizione.
0: La punizione sono quelle amiche sporcaccioni che tutti i maschietti vorrebbero avere.
1: Ah, attenzione, attenzione. Va bene, sentiamo il citofono cosa ci dice.
2: Le punizione sono lontani parenti delle puzzole.
3: Praticamente è l'anteprima, il prequel delle guerre puniche. Ah, prima c'erano le guerre puniche e poi le guerre punizioniche.
1: Certo. Cioè no, scusa, prima le guerre punizioniche. Cioè sono al cinema prima le guerre puniche e poi le guerre punizioniche. Però in ordine cronologico sarebbero prima le guerre punizioniche e poi le guerre puniche.
0: Non so se darla buona perché se mi cambi la parola.
1: È composta. Punizione. Ah no, punizioni. Dai, siamo buoni. Giallino.
0: Dai, giallino.
1: Dai, però è simpatico.
0: Mi ha cambiato la vocale.
1: Secondo me è punizione. Facciamo che sono punizione, che? Erano punizione che.
0: Ok, va bene.
1: 3332688688, la parola di oggi di cui dovete ricreare il significato è punizione.

0: Club degli ignoranti, oggi sentiamo che cosa ci proponete con Punizione.
1: Allora, ciao ragazzi, sicuramente lo conoscete, il più famoso DJ techno, si chiama DJ Punizione.
0: Punizione, certo, mi piace.
1: Allora, la punizione è una posizione del Kama Sutra.
0: Ti lascia perplesso.
1: Dove per praticare servono i binocoli.
0: I binocoli, ok.
1: Sì. La punizione è una colazione a base di prugne.
0: Buonissima.
1: E non dico perché, ecco, Diego da Ferrara, perché poi lui dice anche che c'è una relazione, ovviamente, no?
0: Certo.
1: Punizione è un sugo calabrese molto molto piccante.
0: Ah, buono, grandi, buono. Ragazzi. Pasta e punizione, ragazzi. Tra poco torniamo con il vincitore di oggi.

0: 10 dei Super DJ 2026. La canzone You Little Beauty nel momento Luna Park. Ma chi premiamo?
1: Premiamo il tipo di escavatore. La punizione è un tipo di escavatore. Cristiano, mandaci i tuoi dati, Cristiano, che ti
0: aspettiamo. Mandiamo i dati da Cristiano. Ovviamente dedichiamo a lui il cancan di oggi, tutti insieme. Bravo Cristiano, bravo! E noi con questa musichella meravigliosa vi diamo appuntamento a domani per una nuova puntata di Cos'è Pazzo. Una nuova puntata del Belli Conte 4.0. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman. Ciao! 2-3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Gioia su Company 14.6, mercoledì 7 di ottobre.
1: Ah,
0: amici,
1: è mercoledì,
0: buon pomeriggio.
1: Oggi
0: è mercoledì, quindi significa che siamo a cavallo della settimana, sì. E da adesso in poi, come dico sempre, come tutti dicono spesso, è soltanto discesa.
1: È bianco,
0: si va verso il weekend.
1: O nero il tuo cavallo?
0: Il cavallo è bianco, amico mio, bianco.
1: Va bene,
0: il mio è bianco.
1: Abbiamo
0: il
1: lo
0: tuo...
1: stesso cavallo.
0: Abbiamo lo stesso cavallo.
1: C'è proprio un copione,
0: Oh, ma veramente, oh. E l'assicurazione però la pago sempre io su sto cavolo di cavallo, voglio dire, ogni tanto mettici pure tu i soldi per l'assicurazione.
1: Hai voluto regalarmelo bianco?
0: Che cavolo.

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: È tutto vero, ci siamo anche oggi. Anche oggi abbiamo superato la notte.
2: Esatto, amici, tutto a posto. Voi l'avete superata la notte? Bene, perché adesso fino alle 16 vi facciamo i complimenti per questa. Allora, dato che l'hanno fatto tutti, facciamolo anche noi. Tanti auguri al nostro direttore Mauro.
1: Auguri Mauro. Tra l'altro oggi fa gli anni anche mio padre.
2: Davvero?
1: Ho scritto prima Mauro e poi ho chiamato mio
2: pensa
1: padre.
2: Pensa come cambia la tua vita. Pensa come cambiano le tue priorità nel momento in cui il direttore fa gli anni. Per un attimo ho pensato, pensa che anche mio padre fa gli anni oggi. Io ho detto, da quando questo è figlio di Mauro Tonello?
1: Così.
2: Veramente. Bello. Vabbè, amici, buon pomeriggio. Noi siamo i Pischelli, ma passiamo alle presentation. Ciao Chicco.
1: Ciao Joe.
2: E ovviamente ciao a tutti voi. Come
1: oppure,
2: va?
1: Oppure Vanni.
2: Grazie.
1: D'ora in poi ti vorrei chiamare Vanni.
2: Vabbè, chiamami come vuoi.
1: I Pischelli con Chicco e Vanni.
2: No, con Kix. Tu sei Kix da oggi in poi.
1: Non sono Kix.
2: Io sono Vanni, sei Kix.
1: Chiamami ancora Kix e vengo lì.
2: Molto bello Kix.
1: Fa schifo.
2: E allora 333-2688-688, come al solito sempre lo stesso numero. Tra poco un sacco di cose, c'è il Fuori Company, quindi vi ricordo di indicarci una canzone molto molto imbarazzante, brutta ma bella, che vorresti ascoltare per circa 20 secondi, che così insomma...
1: Facciamo una cosa alternativa oggi.
2: Cioè?
1: Il Fuori Company che verrà scelto sarà una dedica per il compleanno di Mauro Tonello.
2: Ok, mi piace. Quindi sapete, oggi è il compleanno del nostro direttore, quindi
1: ne fa 42,
2: ne fa 27, quindi scegliete una canzone che possa in un certo senso essere la colonna sonora del suo compleanno.
1: Mi raccomando però, sempre nello stile del Fuori Company. Deve essere una canzone orribile,
2: brutta, ma lo fate per un qualcosa in più, per un valore aggiunto.
1: Ma sì,
2: giusto.

Amica qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ci sono tante storie, mi piace raccontare intanto delle storie carine che comunque hanno una, vanno a buon fine. Persone che magari hanno incompiuto delle imprese anche importanti, che insomma ce l'hanno fatta, e magari contro tutti quelli che dicevano non ce la farei mai. E invece no, questa storia è molto bella, mi piace. È di Carl Bushby, che è un 57enne esploratore britannico ed ex paracadutista dell'esercito di Sua Maestà. Quindi un tipo che insomma sicuramente fatto suo lo sa in termini di resistenza fisica, di insomma come sopravvivere in generale, ed è comunque un uomo che ha compiuto un'impresa veramente pazzesca. Allora, parte dal Cile nel 1998. Beh, sono un bel po' di anni, cioè sono parecchi anni fa, e leggo: con l'impegno a spostarsi solo con la forza delle sue gambe o delle sue braccia, cioè fare il giro del mondo e ritornare nella sua città natale. Ora ha attraversato 30 paesi circa, ha visto un sacco di cose, perché dal 98 ad oggi ne sono successe di cose, ovviamente, e ha percorso 50.000 chilometri o con la forza delle braccia o con la forza delle gambe, quindi ha nuotato per chilometri, cioè nuotare per chilometri non è roba, uno dice vabbè, camminare sono capace, magari nuotare, però non sono due cose uguali, sono due cose completamente differenti. Ed è praticamente quasi arrivato a destinazione, quasi arrivato ad Hull, che è la sua città, gli mancano soltanto 400 chilometri. Ora sicuramente è stato aiutato, sicuramente c'è uno staff che lo segue, perché è impossibile per una persona da sola in tutti questi anni fare questo giro. Sicuramente avrà avuto anche un sostegno economico per forza di cose, qualcuno che l'ha sponsorizzato, e questo però non toglie il fatto che sia un'avventura decisamente impegnativa. Penso a me, ad esempio, che il massimo dell'avventura impegnativa è andare dal salotto alla cucina, cioè questo è quello. Ah no, una volta ho fatto anche la coda alle poste.

0: Eccoci, Martin Solveig qui, Radio Company, brutti ma simpatici. Diamo il benvenuto anche alla redazione, ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura agli esteri, nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, eventi, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Il presidente Mattarella ha condannato l'ignobile attacco di Hamas, sottolineando anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità causata dalle operazioni militari a Gaza. Siamo contro ogni forma di antisemitismo, afferma la premier Meloni. A tra poco.
0: Grazie Egidio Ferrante, arriva Gaia.

0: Un ascoltatore ci ha dato un'idea gustosissima per fare un contest. Un contest che faremo tra poco e che ci permetterà di regalarvi una t-shirt. Sì, sì, lo facciamo. A tra poco.
1: Su Radio Company, rotti, ma simpatici. Spot. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA

Sienna Spyro. Molto bello, ci piace. Allora, oggi ci è venuta un'idea malsana e lo facciamo per vari motivi. Primo perché un ascoltatore in modo indiretto ci ha dato questa idea. La seconda perché nella nostra pagina interna che riguarda le statistiche dei messaggi ricevuti c'è una cosa molto interessante che si chiama statistiche. E questa cosa qui, oltre al fatto di far incagnire un po' di gente qua dentro, vabbè, ma non è questo il problema, ci dà la possibilità di avere dei numeri, cioè un numero ben preciso per poter fare un contest, ok? E qui facciamo, e lo facciamo oggi, poi basta però perché sennò cioè poi qualcuno si arrabbia, facciamo questa cosa, diciamo, legata alla quantità di messaggi che il singolo ascoltatore riesce ad inviare, cioè praticamente dita mitragliatore. Siccome effettivamente riusciamo a vederli in modo chiaro, cioè senza star qui a doverli contare, fare cose, eccetera, ho detto, ma perché allora cerchiamo di trovare quell'ascoltatore che è veramente una bestia maledetta a mandare messaggi? Perché non la facciamo sta cosa? Facciamola allora. Quando ve lo diremo noi, fino a quando non sentirete, quindi 3 minuti di tempo massimo, fino a quando non sentirete questo effetto musicale qui dentro la canzone, senti? Questo qua, fallo risentire. Ok, avete la possibilità di mandarci quanti più messaggi volete, anche vuoti, anche con una sola lettera, non importa, al 333-2688-688 via WhatsApp. L'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci riesce a mitragliare, e riesce tra l'altro anche a fare stare in piedi i sistemi, perché cioè questa è anche una grande prova, vi dico la verità. Non lo so che cosa succederà, però potrebbe essere che si incastra tutto. Vabbè, mettiamocela come ipotesi. Vabbè, in ogni caso, 333-2688-688, il più mitragliatore o la più mitragliatrice si porta a casa la nostra t-shirt. Da quando ve lo diciamo noi, però? Vanno bene qualsiasi tipo di messaggio, non i vocali, non quelli. 333-2688-688. Pronti con lo spam? 3, 2, 1, vai!

0: Vediamo la classifica, partiamo dal quinto posto. Abbiamo un 156 finali che ne ha mandati 142 in 3 minuti. Poi abbiamo un 175 finale che ne ha mandati 146 in 3 minuti, sempre 3 minuti alla fine. Poi un 988 ne ha mandati 174. Al secondo posto un 842 finale ne ha mandati 186. Aspetta, scusa, fermo. E basta, mica mattina, dai, su. E poi, aspetta, allora dicevo 842 che ne ha mandati 186 in 3 minuti, ma il vincitore, anzi la vincitrice in questo caso, è un 699 finale che abbiamo al telefono e che in questi 3 minuti è riuscito a mandarne 250. Gioia, ciao.
1: Ciao.
0: Ma che dita c'hai? Come cioè, veloce. Non lo so, cioè scrivi, sei un mitragliatore, sei come fai? Ma io già li vedo, perché a 13 anni, se non sbaglio, Gioia, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Ok, a 13 anni io li vedo quelli tipo, no, più giovani di Gibbo, più giovani, che sono lì che hanno 8 dita sulla tastiera e cioè riescono a mandare dei messaggi velocissimi, a fare 8 cose contemporaneamente. Oh, Gioia, brava, 250 messaggi, ti becchi la t-shirt, va bene?
1: Sì, grazie.
0: A te, ciao Gioia.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Like ci sono dei numeri devastanti perché quando noi abbiamo bloccato le statistiche al terzo minuto, quando avete sentito il suono così in diretta, il 699 però ha continuato a mandare messaggi anche dopo e in realtà il numero oltre i 3 minuti è arrivato a 300, ma il 156 finale che ha continuato a mandarne è arrivato a 539. Io non lo so come abbiate fatto. Va bene, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca, emergono nuovi dettagli sul delitto di Garlasco. Un foglio di lavoro della RIS rinvenuto dalla procura di Pavia rivela analisi su un campione di DNA datato 26 settembre 2007 riferito alla bici di Alberto Stasi, che non sarebbero mai state depositate. Il documento quantificava il DNA come umano e maschile. Le analisi della RIS, secondo i consulenti dei PM, sono proseguite oltre le date ufficiali, generando ulteriori prelievi non sempre documentati. A più tardi.
0: Grazie Egidio Ferrante, adesso pausa per noi.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Grazie, pausa qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi e zero discussioni, con Pietro che vi parla, con Jimbo alla parte tecnica, ennesima classifica che riguarda il cinema, in questo caso una classifica che ha incluso tutti i film possibili e immaginabili, però questa volta la classifica non è stata fatta, diciamo, da un team di esperti o comunque critici del cinema, ma è stato fatto da attori, registi e personaggi che ruotano intorno al cinema, in totale qualcosa come 2100 persone, quindi tanti, e questa è l'opinione che chi fa cinema ha del cinema. Allora, in questa classifica al quinto posto c'è Pulp Fiction, si parla dei film più belli di sempre, eh? Al quarto posto Le Ali della Libertà, al terzo posto Quarto Potere, al secondo posto Il Mago di Oz e al primo posto, sì, bello però non lo so, Il Padrino. Film sicuramente cult, storico, di Francis Ford Coppola, però non lo so, io ci avrei messo qualcos'altro, devo dire la verità. Però questa è solo una classifica degli esperti del cinema. Le 17.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

stamattina ho ricevuto un messaggio che ma come dire mi ha fatto piacere e anche un po' mi ha fatto fare quel ghigno un po' per dire vedi che allora allora chat di classe, ok, dei genitori alla quale io non partecipo, ma questo è un messaggio che mi hanno inoltrato, c'è cioè uno screen che mi hanno inoltrato. Tutto è iniziato questo fine settimana perché diciamo alcune madri si sono lamentate del fatto che i figli, si parla di quarta elementare, durante il fine settimana avrebbero troppi compiti da fare, che è una questione che si porta avanti già da qualche anno ormai, poi anche sul fatto dei compiti, quelli estivi, queste cose qua. Ma secondo me, per quello che ho potuto vedere io, il carico non mi sembra esagerato, anzi no, cioè lì è partito il traversone di quando ero giovane io, quando andavo io alle elementari, più 8 ore stavo a fare i compiti. Bene, una di queste madri è stata anche onesta, a un certo punto in questa chat ha pubblicato candidamente uno straccio di conversazione con la figlia e dice vi faccio ridere, io ho parlato con mia figlia dei compiti e lei mi ha detto: mamma, per me non sono tanti, sei tu che vuoi andare a spasso o mi fai fretta? Un applauso! Abbiamo un po' di speranza là fuori!

0: Ehi, o schiaffi, dipende dai punti di vista. Adesso però ci facciamo una piccola pausa e tra poco parliamo di funerali. Wow.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

te. Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: più adatta per chiudere il nostro argomento di stasera. Intanto grazie per tutti quelli che ci hanno detto la loro. Chiudo con un messaggio divertente da parte di un amico che mi scrive: ciao Conte, io ormai sono fuori gioco da anni, ho 39 anni, mi scrive questo amico, ho la ragazza, fidanzata, moglie da quando ne avevo 17, ma la figlia dei vicini e il suo ragazzo ci hanno confermato una sera di quest'estate che la prima cosa che ti chiedono è l'account Instagram per vedere quanti follower hai. Cioè, quindi questo è l'approccio. E la cosa peggiore è che c'è gente che per migliorarsi lo status comprano pacchetti di like e follow. Siamo alla follia. Beh, se vuoi ti posso aggiungere che so per certo che ci sono persone che anche fingono noleggiando praticamente aerei e automobili che non possiedono, pur di fare delle fotografie in modo da poi presentarle sul proprio profilo Instagram. Questo per far vedere anche ciò che non sono. Grazie per tutti i messaggi che sono arrivati. Domani un altro argomento, sempre prendendo spunto da quella che è l'attualità, e noi torniamo fra pochissimo con l'Happy Vibes.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Tutti in lista.

Rita Riete insieme a Angelina Mango. Questa canzone ha sapore quasi di un vecchio pezzo anni 90, cioè ti dico questa cosa qua, mi dà questa sensazione, fine anni 80, inizio anni 90, ogni volta che la risento. Vabbè, poco importante rispetto all'idea che invece fra un attimo arriveranno tre canzoni e fra queste tre canzoni dovete scegliere quale volete ascoltare, perché come al solito la scelta è vostra con le vostre preferenze al 333-2688-688. Io continuo a ripeterlo, potete utilizzarlo sia per WhatsApp che poi se lo memorizzate anche su Telegram potete anche mandarci messaggi con Telegram. Non c'è un gruppo ma c'è proprio un numero diretto, 333-2688-688. Primo pezzo di stasera, quindi pezzo A, pezzo B e pezzo C. Pezzo A, Bob Marley, Cogito.

quale di queste tre volete ascoltare stasera? Scelta difficile, perché sono tutti e tre dei Cult. Pezzo A, Bob Marley, pezzo B, Cube, pezzo C, Eric Clapton. A voi la scelta. Il numero lo conoscete, avete il tempo di una canzone, cioè Jubel con Ocean Howl.

Peace and Love, Bob Marley, ragazzi, ha stravinto, cioè non c'è stata neanche gara, io non aspettavo ci fosse gara, no, ha stravinto proprio Bob Marley, avevate voglia di mettere i fiori nei vostri cannoni oggi, ho capito, questa era l'idea, siete all'interno.

0: 6, siete all'interno di Tutti in Lista e non ci fermiamo ancora, perché fra pochissimo ritorniamo insieme e sarà il momento anche del nostro effetto di stasera.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Amore, quanto di anticipo?
6: 0.
8: E di interessi?
6: 0.
8: E quanto ci pensi ancora?
6: 0. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

Wasn't Ready, che abbiamo risentito in questa serata. Mentre attenzione, perché visto che stiamo per partire con l'effetto, prima dell'effetto voglio parlarvi di qualcosa che sempre va un po' a scandagliare, a conoscere quelli che sono gli aspetti della vostra personalità. La vostra data di nascita serve non solo ricordarvi che siete state invecchiando o per la vostra, insomma, età. Lo ricordiamo, il numerologo arriva a teatro, datele quindi un'altra possibilità. Domenica 25 ottobre alle 16 Mattia Casarin porta il numerologo a teatro alla Casa della Musica di Pianica in provincia di Venezia. Numeri, curiosità, ironia e musica dal vivo con Filippo Pigaiani. Un pomeriggio per scoprire cosa può raccontare la vostra data di nascita oltre all'età e a cercate che cercate magari di nascondere. Se volete cominciare a conoscerlo, il numerologo è anche in podcast su Stream. Informazioni e aggiornamenti su Instagram e Facebook cercando at Mattia Casarin oppure scrivendo a info@ilnumerologo.it. Biglietti su eticket.it. Il numerologo a teatro, la tua data di nascita non è mai stata così divertente. E adesso adesso si gioca, nel senso che come al solito noi al termine di questa serata ci piace giocare, lo facciamo con un effetto, lo spiego più e più volte, insomma, per tutti i nuovi amici. Prendiamo spunto da quelli che sono i social network, dove magari basta semplicemente metterci la faccia e loro ti danno una risposta sulla personalità, su cosa fate, su come siete, su che cosa accadrà nel futuro grazie alle previsioni. In questo caso oggi rigiochiamo un po' sulla vostra personalità e lo facciamo con una variante di un effetto, di un gioco che ci ha divertito molto, che è quello delle automobili. Ogni tanto andiamo a ripescare anche qualcosa che avevamo già fatto, però è molto molto interessante la variante, perché vi dico che per partecipare, se volete partecipare, ovviamente come al solito la scelta delle persone che, a cui verranno letti, diciamo, le risposte dell'oracolo, sono a caso, le peschiamo a caso, quindi cominciate già a mandare i vostri messaggi al 333 2688 688. Oggi vi diciamo qual è la vostra personalità in base a che cosa bevete. Qual è la vostra bevanda preferita? Che cos'è che bevete più spesso? Io lo so già, cioè quando entro in un locale dico, non, stavolta dico un gin tonic, no grazie, un gin tonic, no grazie, un gin tonic, no grazie, un gin tonic, no grazie. Un gin tonic, perché no? Questo succede di solito al 90% delle volte. Quindi voi qual è la vostra bevanda preferita? 333 2688 688. E poi da lì scopriamo che personalità avete. Incominciate a mandare messaggi, ci ascoltiamo The Black Eyed Peas con J Balvin e la loro Ritmo.

ha scritto te, nel senso di te, da bere. Sarebbe, se no avrei detto te, invece è te, quindi da bere. Allora, sei tranquilla Sabrina, riflessiva, ami prenderti i tuoi tempi, non hai bisogno di stare sempre al centro dell'attenzione, osservi molto, ascolti gli altri e quando parli spesso hai qualcosa di interessante da dire. Sabrina sembra una di quelle persone che all'apparenza sono calme ma nella testa hanno un mondo intero che gira. Sabrina, ovviamente, avendoti dato la risposta, aspettiamo conferma oppure smentita su questa cosa dell'oracolo che, diciamo, in base a quello che bevete dice come siete. C'è Marica che purtroppo fa ruggine, te lo dico, fa ruggine perché lei beve, mi ha scritto semplicemente acqua, quindi si sa che non vecchia credenza. Sei semplice solo in apparenza, concreta, equilibrata e poco interessata alle complicazioni inutili, ti piace sentirti libera, stare bene con te stessa e scegliere sempre ciò che ti fa stare davvero bene. Marica è una persona che non ha bisogno di effetti speciali per stare bene e spesso è proprio questa la sua forza. Leggiamo ancora uno, dai, c'è Amy che ama l'Aperol Spritz, lei. Amy, sei solare, socievole e ami vivere le occasioni fino in fondo, hai un carattere leggero e divertente, ma quando ti senti a tuo agio, sai essere anche quella che trascina tutti nel divertimento. Amy è una che difficilmente resta seduta a guardare, prima o poi coinvolge tutti quanti. Fra un attimo ne scopriamo altri, basta il vostro nome, quale bevanda bevete più spesso e vi diciamo, diciamo, quello che l'oracolo pensa sulla vostra personalità. C'è Noemi, tu cosa fai questa

fai questa sera? Intanto scopriamo, grazie a ciò che bevete, come siete come personalità. Allora Elena aveva messo due opzioni, però quella più divertente, quella che ci piaceva di più, era il caffè ristretto amaro, perché l'acqua avevamo già scoperto con un'altra amica. Quindi sei diretta, decisa e non ami perdere tempo, Elena, quindi preferisci la sostanza all'apparenza e dici quello che pensi senza troppi giri di parole. Hai un carattere forte, ma con le persone giuste sai mostrare un lato molto più dolce. Elena è una che non ha bisogno di zuccherare la realtà. Se una cosa non le piace, te lo fa capire immediatamente. Ti ci ritrovi, Elena? Noi chiediamo sempre. Sonia, che lei ama invece la bevanda, il chinotto. Ricordiamo che insomma è stata una di quelle storie che insieme alla spuma ogni tanto. Sonia, quindi sei originale, curiosa e un po' anticonformista. Non scegli mai qualcosa solo perché lo fanno tutti. Hai un carattere deciso, ma anche un lato nostalgico e piacevolmente imprevedibile che ti rende difficile da inquadrare. Sonia è una che non ama essere banale. Probabilmente è proprio questo che la rende interessante. Fra pochissimo ne scopriamo altri di personalità in base a ciò che uno beve. Abbiamo Fast Boy con Music Sounds.

0: scelta per conoscere qual è il proprio carattere in base a ciò che beve. Andiamo con Roberto, che beve dello spritz. Se non sbaglio, Roberto è trevigiano, giusto? Che c'è scritto. E allora, Roberto, ti dico che domani vengo a fare visita nella vostra città, perché l'appuntamento di Tutti in Lista andrà in onda dal Magic Box, e quindi saremo in Piazza dei Signori domani. Quindi, insomma, salutiamo tutti gli amici di Treviso che ci ospiteranno domani. Allora, Roberto, spritz Aperol. Sei socievole, spontaneo e ami stare in compagnia. Ti piace ridere, parlare, creare subito un clima piacevole. Hai un carattere positivo, ma quando c'è da divertirsi sei spesso quello che alza il livello della serata. Quindi Roberto è uno di quelli che parte dicendo beviamo qualcosa tranquilli e due ore dopo conosce metà del locale. Credo che ci si ritrovi abbastanza forse in questa descrizione. Noi torniamo fra poco con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.

0: è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo. Assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: scusa, ogni tanto viene fuori la parte del vocalist che c'è in me quando sento pezzi così. Another insieme a 54 Ultra, Talk to You, Franco Moiraghi, Feel My Body, per un uomo che insomma ha vissuto parte della sua vita in quel di Ibiza, e invece gli Another che ormai ci vanno per, le per i closing party ibizenchi. A proposito di musica un po' così particolare, un sound diverso dal solito, se vuoi stasera, lo dico a te Gianluca, ma lo mi rivolgo a tutti quelli che magari hanno la possibilità di stare con noi anche in serata, vi ricordo che a partire dalle 22 ritorna l'appuntamento con Il Fluido, che va ascoltato, non va spiegato, musica un po' alternativa da ascoltare anche stasera, cioè per quelli che sanno c'è anche il nuovo di Dom Dalla, così in anteprima insieme a Solomon all'interno del Fluido di stasera. Ringrazio, saluto, vi lascio con Igor Pezzi, Le Cose da Pezzi, grazie anche a Gianluca Pacini, ciao da Stefano Conte, a domani.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Radio Company Time.
0: Ciao!
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Company.

0: su Radio Company. Ben ritrovati, ben ritrovati. Sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Pronti per partire, pronti, sono le 8 passate da qualche minuto della sera fino alle 10. Sì, ma siamo qua. Rimarremo qua insieme con voi. Ciao Gianluca Pacini, buonasera.
2: Ciao cuoricino, ciao a tutti.
0: Tutto bene, ti sei ripreso? So che stai poco bene oggi, tutto ok?
2: Devo. Devo.
0: Sì, sì, per me lo fai, vero? Vero? Vero?
2: Sì, è vero.
0: Ah, ecco, perfetto. Grazie. Messaggi di Cocco. Mi sono sfracellato la mano, ragazzi. Sono una botta incredibile in diretta. Allora, sì, il tonfo che avete sentito è la mia mano rotta. Allora, mandate dei messaggi di coccole a Gianluca Pacini, perché oggi stava poco bene, al 333-2688-688. Anche gli insulti vanno bene. Perché se l'insulto viene fatto col cuore, va bene. Se frega, scusa. Giusto? Ah no? Ok.
2: None.
0: Vabbè, prima di riorganizzarci bene le idee, ascoltiamo cosa ci consiglia questa sera lo sciamano.
3: Un uomo non è mai più sincero di quando si riconosce bugiardo. Marco

0: 24K Gold su Company In My Head.
1: Allora, innamorati, innamoratissimi, persi, bruciati, assolutamente fuori di testa per qualcuno.
0: Sì, chi vive d'amore? Prima o poi tutti nella vita viviamo d'amore, passiamo un'esperienza, passiamo da una persona all'altra, non lo so, passiamo anche, rimaniamo con una persona, magari siamo in contemporanea anche con un'altra, vabbè, insomma, ma l'amore è così, l'amore non ha confini, come si suol dire. Però ci sono delle caratteristiche di una persona che ci fanno innamorare. Parleremo di... Non c'entra questo. Cos'è questo? L'ormone
2: è partito.
0: Io pensavo fosse l'ormone di qualcosa. Allora, quali sono le tre caratteristiche che ti fanno innamorare? Non stiamo parlando dell'aspetto fisico, cosa guardi in un uomo, cosa guardi in una donna, no. Stiamo parlando di un qualcosa di più profondo, che riguarda l'aspetto caratteriale, l'aspetto proprio della persona, quindi qualcosa di profondo. E quindi, che ne so, le cose sono semplici. Potrebbe essere l'ironia, l'intelligenza e la gentilezza, ok? Sempre tre. Potrebbe essere lo sguardo, la voce, il senso dell'umorismo, la sicurezza, la dolcezza, l'indipendenza. Una persona che è uscita di casa molto giovane, molto presto, ha dimostrato di sapercela fare. Ecco, anche queste sono caratteristiche che possono far innamorare. E allora chiedo a voi le tre caratteristiche che fanno innamorare, che vi fanno innamorare. Quali sono?

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Swedish House Mafia su Company. Buonasera, queste sono le cose da pezzi, in diretta dalle 20 alle 22 ogni sera con Igor Pezzi e con Gianluca Pacini, ma soprattutto con voi che scrivete, partecipate al 3332688688. Yes! L'argomento di questa sera, quello della prima ora perlomeno, sarà dedicato all'amore. All'amore, o meglio a quelle prime tre caratteristiche che ti fanno innamorare di una persona, dove provi una chimica, un'attrazione, un magnetismo, come possiamo dire. Sentiamo quali sono secondo voi.
1: Allora, deve prima di tutto essere, come diciamo qua noi, sgaio, nel senso sottofondo, praticamente essere intelligente e capire al volo quando parlo, brillante, quando gli dico qualcosa o quando comunque la gente gli dice qualcosa. Seconda cosa, deve ridere e farmi ridere. Fine, deve amare la musica, per quello che mi riguarda. Ciao.
0: Vabbè, Arianna. Arianna, insomma. Allora, la prima, ok, la seconda, la terza anche, mi piace la musica, vabbè, poi sentiamo il prossimo, vai.
2: Ciao Igor, allora, ciao. Secondo me potrebbe essere la complicità, capirsi al volo, scherzare,
0: fondamentale,
2: quindi avere un linguaggio nostro in codice, la reciprocità, quindi cercarsi a vicenda e soprattutto il desiderio, perché altrimenti diventerebbe un'amicizia.
0: Sì. Beh, l'attrazione, il desiderio, la passione, queste cose sono secondo me fondamentali, e poi con l'andare del tempo bisogna anche saperle coltivare, perché è normale che possano affievolirsi. Poi c'è Madda Conselve che ci dice, lei è un'affezionatissima, che lei va in corsa, va a fare la corsa e ascolta sempre Company con tutto il gruppo. Allora, cara Emma, ti do un piccolo compito stasera. A tutti voi che state correndo in questo momento, io mi auguro stiate ascoltando Radio Company. Se no, gli fai ascoltare a tutti Radio Company e rispondi al nostro argomento di oggi, ok? Quindi le tre caratteristiche che vi fanno innamorare di una persona, quali sono? Al 3332 688 688 c'è Selena Gomez.

0: Jay Bolza con Lose Myself su Company. Quindi il momento ormonale, o meglio il momento dell'innamoramento, lo chiamiamolo quel vero nome, tempesta chimica, lo dicono gli studiosi, gli scienziati, i sociologi e quant'altro, dove diciamo alcuni circuiti cerebrali legati alla ricompensa entrano un po' in gioco, tipo che ne so, la dopamina, il cortisolo, l'ossitocina, tutti i meccanismi che si fanno sentire attratti. Vi stiamo chiedendo le tre caratteristiche, ma le tre caratteristiche avete già dette, tra l'altro al 3332688688, continuate a dirle, quelle che vi fanno mantenere l'innamoramento. Perché? Perché questa tempesta chimica a un certo punto cade. Le famose farfalle nello stomaco sono destinate a chiudere le ali e lasciano lo spazio a quello che si chiama innamoramento. Dopo la tempesta chimica, quindi, più o meno dopo i 18 mesi, secondo alcuni studiosi, arriva quella fase di stabilità amorosa chiamata l'innamoramento. Grazie dalla regia. Detto ciò, perché noi ci piace condire un po' questa poi è una delle conseguenze dell'innamoramento. No, ma la cosa poi, finite le farfalle nello stomaco, poi rimane qualcosa di più stabile, cioè l'innamoramento. Ma questo innamoramento, per far sì che rimanga stabile nel tempo, deve avere tre caratteristiche. Sportivo, amante della musica, mi scrive Manuela, per esempio, della musica rock. Amante della montagna, ma non ho trovato nessuno, perciò continuo a stare con la mia gatta Aurora. E vabbè, una fase di innamoramento pure quella. E allora, quali sono le tre caratteristiche che vi fanno rimanere innamorati di quella persona? Ditemele al 3332688688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
4: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
5: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
6: I nostri partner.
5: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
6: Persone, valori, futuro.
5: BMW Mini Auto Torino.
6: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli, Venezia Giulia e Veneto.
5: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.

Stiamo ancora parlando e leggendo soprattutto i vostri messaggi che sono arrivati per quanto riguarda le tre cose che vi fanno innamorare, o meglio fanno mantenere quello che sarà l'innamoramento, perché all'inizio, lo sapete, c'è l'infatuazione, la tempesta chimica, le farfalle nello stomaco, che durano mediamente 18 mesi, possono durare tra i 18 mesi e i 3 anni, ma poi cos'è, cos'è quella cosa che vi fa portare avanti l'innamoramento? Martina da Vicenza dice deve farmi ridere, deve essere sicuro e deve avere un bello sguardo. Poi se sa anche cucinare, vabbè, meglio ancora, abbiamo fatto l'unplay. L'intelligenza, l'ironia e la sicurezza per Luca da Padova sono fondamentali. Poi ancora da Elena che ci scrive dalla provincia di Treviso, voce, mani e modo di parlare. Mani non è contemplato nel gioco di stasera perché stiamo parlando non di aspetti fisici ma di aspetti... No, però noi accettiamo, va bene, accettiamo, insomma, vogliamo essere così fiscali. Marco da Verona dice: la simpatia, l'educazione e il fisico. Ecco, anche qua non siamo proprio, però va bene, deve avere un fisico almeno sinuoso, diciamo così. Va bene. Allora, mi innamoro di chi mi sa ascoltare davvero, lei si chiama Sara, di chi mantiene quello che promette soprattutto, quindi il carattere bello in questo caso, e di chi sa prendermi in giro senza offendermi, quindi chi usa fondamentalmente l'ironia. Eccoci, messaggi vostri che sono arrivati. Tra pochissimo ci collegheremo a un'altra notizia, molto, diciamo, non simile, ma fa parte un po', perché sia soprattutto nella fase dell'infatuazione, soprattutto là l'attività è molto, molto, ma molto alta, ma è comunque, esatto, deve essere frequente, se prima è alta, poi deve essere frequente anche durante la fase della relazione, cioè dopo i 3 anni. Avete già capito di cosa sto parlando? Intanto su Company arriva Katy Perry.

0: rituale. Viaggio Antonacci su Company. Lancio l'argomento ora, però lo scavalchiamo, o meglio scavalliamo, nel senso che andiamo anche nella seconda, perché voglio parlare con voi di questo aspetto dell'età. Allora, detto così, qual è l'età, quando è che l'avete fatto la prima volta? Sa di banale, però non è proprio così, perché qua si parla di dati, si parla dell'osservatorio giovani e sessualità di Durex, l'hanno fatto loro questo sondaggio, e hanno trovato che tra marzo e giugno 2026 su oltre 15.000 giovani italiani tra gli 11 e 24 anni hanno fatto il sondaggio, capito? Quelli che hanno fatto la prima volta, per la prima volta, stanno tra gli 11 e 24. Io sono estasiato, nel senso che 11 anni, mio figlio fa 11 anni quest'anno, non posso pensare che sia già il momento, capito? No, assolutamente. Comunque le percentuali sono molto molto interessanti, siamo sulla media dei 19, quindi non è vero che tutti iniziano prestissimo, e parleremo di questo tra pochissimo su Company, ok? Quindi ci fermiamo un attimo. Successo del presente e del passato.
1: Pezzi, con i pezzi.
0: Sì.
1: Torna tra pochi minuti.
0: Certo.

0: Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore Belluno. Ingresso gratuito.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme
1: per una grande emozione. Get real with the people on the dance floor.

0: prossimo argomento si parlerà della prima volta, ma soprattutto la percentuale negli anni, quando è successa. Mamma mia, vediamo che ora si è fatta, va?
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fa?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio.
0: Sono le 9:03 della sera.
7: Radio Company Time. Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

0: Italia, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari su Company. Buona, ben ritrovati. Ben ritrovati, magari qualcuno si è appena collegato con noi. Le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini fino alle ore 22. Però adesso parliamo della prima volta. La prima volta, però, parlando con dei dati alla mano, perché c'è uno studio, una ricerca interessante fatta dall'Osservatorio Giovani Sessualità di Durex e assieme a scuola.net. Attenzione, perché è stato realizzato tra marzo e giugno 2026 su oltre 15.000 giovani italiani tra gli 11 e i 24 anni. Stiamo parlando della prima volta, il primo zoom zoom, capito? 11-24 anni, allarmante, è allarmante ragazzi. Quest'anno mio figlio compie 11 anni, capito? Potrei potenzialmente diventare già nonno, non posso pensare a sta cosa, sono troppo giovane. Ok, ma torniamo sulla notizia. Il dato fa abbastanza impressione, quasi un giovane su due, il 49% di questi tra gli 11 e i 24 anni dice di aver avuto il primo rapporto sessuale tra gli 11 e i 16 anni, di cui l'11% dice prima addirittura dei 13 anni. Io questo argomento lo passo alla mamma di mio figlio, passo a Giulia, vede lei tutto, cioè io non posso pensare a questa cosa. Comunque è un dato vero, perché insomma l'hanno fatto l'Osservatorio Giovani, quello di sessualità di Durex, però attenzione, non significa che tutti dissero prestissimo, perché la media comunque nazionale si assesta più o meno sui 19 anni, quindi questa è un po' la media, rimane insomma un'età considerevole, cioè un'età giusta, ecco, per fare la prima volta. Qualcuno prima, qualcuno dopo. Pacini Gianluca, la prima volta, dillo in diretta, vai.
1: La prima volta a 21
0: sì.
1: anni.
0: A 21? Ragazzi, io ho 16. Erano molti anni fa. Ok. Dai, diciamocelo un po' come i teenager, quando è che è successo per la prima volta? Il primo zoom zoom, ma addirittura l'avete calcolata o vi siete lì capitati per caso e ormai che ci siete, zac, hai capito? Allora, dai, voglio saperlo, dai, al 3332 688 688.

0: Hazel per It's Not Right. Allora, beh, bello il messaggio di Nico, eh? Dice: infatti, per la media, io ne avevo 19, lei 27, ero a Ravenna, sotto Naia. 19 anni, una di 27 è grande. Provate a pensare, non puoi dire che sia vecchia. Polizia è grande, no? Una più grande di me, quasi 10 anni, tanta roba, La prima volta che l'avete fatto, c'è Silvia che dice: a 22, mia madre pensava che fossi ancora fidanzata col mio ex, in realtà avevo già cambiato completamente programma. E poi Luca, 16 anni, Francesca, 19, Marco, a 17. Il problema è che il giorno dopo ero talmente emozionato che l'ho raccontato al mio migliore amico. Beh, ma ci sta sta cosa, dai. Cioè, non è neanche un vanto, lì è una sorta di traguardo raggiunto, lì ti senti uomo, lì hai svezzato, capito? Ormai puoi affrontare la vita, capito? Quindi, insomma, ale. E poi ci sono quelli che nella prima volta fanno anche cilecca. Beh, no, nemmeno ve lo chiedo perché non avreste il coraggio di dirlo, però qualcuno ha fatto cilecca la prima volta, ma ci sta, perché lì, insomma, l'emozione, che tempesta ormonale, cioè è una tempesta solare, un disastro. Vabbè, dai, ci fermiamo un attimo, torneremo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.